L'estate s'avventa in questa parte di mondo e sono sicuro qualcosa è cambiato. Il vento trasporta profumi e granelli, la gente si spoglia, il sole mi parla. Il caldo scioglie movimenti in gocce, il caldo scioglie movimenti.

Lei le si guarda soddisfatta, anche se tutti la credono perduta. E allo specchio le rimanda il volto, neanche lui non l'ha riconosciuta. Neanche lui non l'ha riconosciuta. Sua madre lavorava duro, di certo non è morta per amore. Di suo padre non ricorda niente, solo un'idea lontana di rancore, solo un'idea lontana di rancore. E poi ebbe fianchi larghi e quattro bocche da sfamare. E la notte neanche i sogni, solo fantasmi da dimenticare, solo fantasmi da dimenticare. E adesso si guarda e ride, e i suoi occhi perdono colore. Certo, non avrebbe mai sperato che la morte le portasse via il dolore, che la morte le portasse via.

lei le si guarda soddisfatta. Ora che tutti la dicono perduta, e lo specchio le rimanda il volto, neanche lui non l'ha riconosciuta.

la nostra città, una città piccola, e non ci passano i tram. Ma ci passa il fiume, e sopra il fiume le foglie, e sopra le foglie il sole, che di novembre è un attimo, come di ferro lucido delle città immense.

Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa. La mia faccia e i vostri occhi. E quanta gente ci sta. E se stasera si alza una lira,

Improvvisamente, eccomi qua. Siamo l'amante e la sposa, siamo arrivati fin qua. L'attore e la sciantosa, siamo pronti a qualsiasi cosa, pur di stare qua.

perché manca l'aria. Con ansietà io nebbia ingoio e una voce dentro me mi dice:

piano, lascia un bel mondo dal colore, vai, dove c'è il fiume di gennaio.

sembri trasparente, non so cosa sia. Mi sei apparsa in sogno e non mi hai detto niente. Ti ho dormito accanto e mi hai lasciato andare. Sarà anche il gioco della vita, ma che dolore.

E ogni volta ci chiediamo se quel posto dove andiamo non ci inghiotta e non torniamo più. E pur parenti siamo un po' di quella gente che ce l'ha, che come noi è forse un po' selvatica, ma la paura che ci fa quel mare scuro che si muove anche di notte non sta fermo mai. Genova per noi che stiamo in fondo alla campagna e abbiamo il sole in piazza rare volte e il resto è pioggia che ci bagna. Genova, dicevo,

la faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti, ci muoviamo un po' randagi, ci sentiamo noi. Macaia, scimmia di luce di

lo zaino e il sacco a pelo e 100.000 lire. E fu all'angolo di via Ernerio che sentì l'esplosione, poi nel sole del mattino.

non si ripete, la vita va avanti, la vita si ribella, la vita piange e strilla, la vita fa baldoria e vuole cantar vittoria. Sotto la luna gli amanti hanno occhi brillanti, si cullano nei sogni e i sogni sono tanti.

qualcosa in più, qualcosa che non fosse una banalità, non fosse il solito scontato bla bla. Ti faccio i complimenti e ti lascio con i tuoi niente.

alla porta e prima o poi scenderà da sola dal muro. Prima o poi scenderai da sola.

respiro più, mi sento che soffoco un po', sento il fiato che va giù.

gli occhi e basta. E sono già stato qui, forse in un altro incanto, sono già stato qui.

certi posti guardo soltanto il mare scuro che non si scandaglia, il mare e la terra che prima o poi ci piglia. E lascio la strada agli altri, lascio l'andare e agli altri un

0: complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Oggi mi sveglia di notte, nel bene e nel male, è quella che mi fece una bambina di Lecco in un teatro, la bambina delle elementari. Davide, tu le hai le finestre? E io dissi sì, certo, a casa le finestre le ho anch'io. No, no, non a casa, tu Davide, le hai le finestre? Ecco, io lì risposi così, in modo un po' stupido, ma sì, forse. Ma da allora è una domanda che non smetto di farmi, non smetto di avere dentro, come oppure su una pelle, come un tatuaggio. Io le ho le finestre. Ecco, io oggi posso dire questo. Sicuramente di cose ne ho lasciate entrare. Sicuramente di cose ne ho fatte uscire molte. Che un tempo non avrei fatto uscire. Quindi con una certa leggerezza e con una punta d'orgoglio posso dire sì, oggi so che anch'io ho le finestre.

0: Bocca di rosa metteva l'amore, la chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione, dal paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario.
1: C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione, bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione.
0: Ma la passione spesso conduce a soddisfazione.

I whisper all of you, I whisper all of you. Certi capivano il jazz, l'argenteria spariva, ladri di stelle di jazz, così eravamo noi, così eravamo noi. Pochi capivano il jazz, troppe cravatte sbagliate, ragazzi scimmia del jazz, così eravamo noi, così eravamo noi. Sotto le stelle del jazz, ma quanta notte è passata, Marisa svegliami, abbracciami, è stato un sogno fortissimo. Le donne odiavano il jazz e non si capisce il motivo. Dap da da dap dap da da di di da dap da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da

Sotto le stelle del jazz, un uomo scimmia cammina, o forse balla chissà, do da do da do da.

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Una lucciola d'agosto se ne andava una mattina, fiera della sua valigia, a raccogliere la luna. E gridava ai quattro venti la sua gioia d'esser viva, lo gridava ai quattro venti e la sua luce lampeggiava, la sua luce lampeggiava. Ma la lucciola d'agosto vide il sole che nasceva solo dietro le montagne, vide il sole che brillava, disse al sole non salire con la tua luce assassina, gridò al sole non salire la sua luce. Già moriva la sua luce, già moriva. E una lucciola d'agosto han trovato sopra un fiore, stretta nella mano destra, la valigia con la luna. E hanno detto sarà morta per paura o per amore, e hanno detto sarà morta perché luce non aveva, perché luce non aveva. E la vide il sole da lontano sopra quel fiore di neve, e alla lucciola sorrise, e alla lucciola sorrise.

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Gazza ladra attraversa l'autostrada e mi ricorda un vecchio giocattolo, un aeroplano di carta da quaderno, volato via dall'alto di un balcone. Sto navigando su questa carretera verso un mercato di ritmi e canzoni. Stasera canto in qualche balera, il mio impresario sul posto sarà già. Rock and roll, cha cha cha, disco dance, ritmo blu, balzer tanque una polca. Ue mamma chi mo fa fa, ue mamma chi mo fa fa, che sta smagna lavora. Ue mamma chi mo fa fa, rock and roll, cha cha cha. Questo paese, questa festa patronale, così distante, così sempre uguale. E questa gente che c'è ma è assente, dovrà pagare l'or

problema di riscuotere il cachet. Rock and roll e cia cia cia. Disco dance di tumble. Valse tanki una polka. Ue mamma che mo fefe. Ue mamma che mo fefe. Che stai smagna lavorare.

sorriso di tre ragazze che forse, ma chissà, rock and roll e cia cia cia, disco dance e ma blu, ma c'è anche una poca, vuoi mamma che mo fa, vuoi mamma che mo fa, che sti smagnando.

Ed adesso sulla pelle qualche segno di un acciacco. Ed adesso con mio figlio che già pensa a darmi un pacco. Come quando aspetti il santo ma è passata già la festa. C'era tutto, c'era tanto, ma tu prendi quel che resta.

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Ragno, se con l'arte non c'è magno, dimmi tu che cosa fare, tu che sei così esemplare nel tuo nobile filare. In quell'angolo di stanza sei un esempio di costanza, dammene un pochetto pure a me. Ragno, dimmi chi te lo fa fare con quell'arte sopraffina, chiuso dentro a una cantina e nessuno ad ammirare. Sei l'artefice incompreso di un lavoro senza peso, dammi retta, lascia stare.
2: Io che mo so ragno di cantina, posso dirte che non c'è sta meglio cosa che svegliasse la mattina con la convinzione d'aver fatto un lavorone, pure se non chiappo mai manco un moscone.
1: Ragno, ti credevo opportunista ed invece sei soltanto

troppa precisione per distruggerti la tela e slocciarti dal cantone. In quell'angolo di stanza sei un esempio di eleganza, ma che ce farai, povero te? Ragno, non ti scoccia stargli appeso rincorrendo l'utopia.

ti ho baciato nella via più scura, dove l'ombra si veste di pizzo, con i dubbi marciti da un pezzo e le grondaie che piangono di giallo.

vita, per riscrif un'altra vita, almeno in della noce, mette specie che...

qualcosa in più, qualcosa che non fosse una banalità, non fosse il solito scontato bla bla. Ti faccio i complimenti e ti lascio con i tuoi

alle prese con una verde milonga. Il musicista si diverte, si estenua. E mi avrai, verde milonga che sei stata scritta per me. Per la mia sensibilità, per le mie scarpe lucidate. Per il mio tempo, per il mio gusto, per tutta la mia stanchezza e la mia guitezza. Mi avrai verde milonga inquieta, che mi strappi un sorriso di tregua ad ogni accordo, mentre fai dannare le mie dita. Io sono qui, sono venuto a suonare, sono venuto ad amare, e di nascosto a danzare.

miracolo in corso da inseguire. Da inseguire sempre, da inseguire ancora, fino ai laghi bianchi del silenzio. Finché Atahualpa o qualche altro dio non ti dica descansate niño che continuo io. Io sono qui, sono venuto a suonare, sono venuto ad amare.

niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. Yeah. It's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful.

via via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful.

ripassi domani. Gli ho detto, ripassi. Vuoi vedere che sbaglio?

che alla via della croce ha proibito l'ingresso a chi ti ama come se stesso.

sapere che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato un momento.

sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza. Così

giorno che il cielo cadde su Bologna. Piovvero pietre, fiamme e vergogne.

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, la chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione, dal paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione, bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. La passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha

C'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano. A salutare chi per un poco, senza pretese, a salutare chi per un poco, portò l'amore nel paese.